0: Tini. Tini. Tini. Tini.
1: Ente.
0: Tini.
1: Ente.
0: Tini.
1: Ente.
0: Tini.
1: Ente.
0: Tini.
1: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
0: Tini.
2: Ente.
3: Tini. Ente. Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.
2: Ente.
3: Tini.